vedi la tua vita come la via d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce,

tre. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, fan contesse baronesse, artesane principesse, e van d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir di Caudore. Bacchicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.